mare suneta spor. Me vroci, me cioni, me chalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i vuri, spasse, spasse, coppa cosmi o recor. Calmerixi, scato de birasi, adromito scalpasi,

Noi, noris, noris, ena microcanis. Tis ena paestis canes, mena cano. Ia lavorassi para mannes che ligo mai da no. I taxi di macrino, fortuna sto notteano. Casse chima che vuno, alla itanti cerro. Te devulia ce, toccanisme, toccano. Toccano me, toccanisme, non ha po'.

separania, i canivali meistero vulia. Già se ne toccano, me toccanis, alefticosi zaieris. I canè cortati, veni carrigani calatti, che ne fa canetto canis, me toccano, e toccano, me toccanistero napo.

mare sune da spor. Nevrosi mechoni mechalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha trecha mavro muchai vuri, spasse spasse coppagos mio record. Chalmerixi scato debirasi, adromito scalpasi,

se paria, i canivali me istero vulia. Chiassa ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris, i tane cortati, veni carriga ni calatti.

mare suneta spor. Me vroci, me cioni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i duri, spasse, spasse, toppa gosmi o recor. Talmerixi scatole birasi, adromito scalpasi,